0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'omicidio di Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio. Il 38enne, in un soliloquio registrato da cimici inserite nella sua auto, avrebbe affermato di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la procura di Pavia, l'omicidio. Marco Rubio è a Roma, attesa per l'incontro con Leone XIV in Vaticano, poi domani colloquio con Giorgia Meloni. La missione del segretario di Stato americano arriva in un momento delicato delle relazioni tra Washington

Santa Sede Palazzo Chigi, legate alle diverse posizioni sulla guerra in Iran e alle critiche di Donald Trump. Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi, lo rileva l'AIFA, l'Associazione Italiana del Farmaco. Dopo la pandemia i casi di intossicazione intenzionale tra i 12 e i 17 anni non si fermano, a causa soprattutto delle sfide social, in particolare su TikTok. La Grecia dichiara guerra al turismo selvaggio e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo. Il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili, tra i più frequentati del paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso. Terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis, oggi ben 10 italiani in campo. Berrettini apre la giornata e sta già giocando contro l'australiano Popirin. Poi toccherà Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca Sonego. Nel femminile debutta Jasmine Paolini. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: want to talk about.
1: Eccole qua, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, si sono esibite anche al festival di Coachella, eh? Beh, insomma, si somigliano molto, devo dire. Potrebbe essere l'erede della ciccone, anche se Madonna non ha i redi, dai, diciamolo. Sì. Insomma, è lì lassù, insomma, non ha i redi.
2: Una sorella, sorellina, una nipote.
1: Beh, insomma, parecchi anni in meno, Sabrina
2: nipote,
1: Carpenter.
2: Sorellina.
1: Nipote, dai.
2: Più nipote.
1: Allora, 12 e 6 minuti, parliamo di gelato e... Tra l'altro, allora, il gusto preferito degli italiani è anche il mio, eh? Non l'unico, però quello lì è mio.
2: Tu prendi sempre lo stesso gelato?
1: No!
2: Lo stesso gusto?
1: No. Però spesso sì. Cioè lo abbino però, Intanto adesso diciamo qual è, naturalmente. Perché...
2: Dai, diciamolo subito qual è.
1: Dai, pistacchio!
2: Pistacchio! Che ha sorpassato il cioccolato, incredibile. E la nocciola. Per esempio, a me di questi tre gusti la nocciola non piace. Per esempio, non
1: sì, la nocciola nemmeno io.
2: Pistacchio sì, cioccolato sicuramente per me è numero uno rispetto al pistacchio, ma sicuramente sia io che te rientriamo nel 95% degli italiani che dichiara di amare il gelato. Anzi, mi sorprendo del 5% che dichiara di non amarlo. No,
1: diciamo che allora il pistacchio intanto è diventato il gusto molto gourmet, però attenzione perché allora sì, anche il pistacchio normale, però quando ti danno, come è successo, ti ricordi? No, ti avevo raccontato di questa gelateria a Spoleto dove avevo preso questo gelato, mamma mia, io sai che voglio tornare a Spoleto per rimangiare lo stesso gelato.
2: Dai.
1: Però lì veramente c'erano i pezzettini del pistacchio di Bronte.
2: Wow.
1: E quindi allora quel pistacchio lì era favoloso, e quindi quando lo trovi fatto davvero bene, artigianale, dici mamma mia. Poi dentro dentro la cialda ci puoi mettere, diciamo, il cioccolato in fondo.
2: Certo. Vabbè, non ti sto seguendo, ovviamente abbiamo aperto la pagina ufficiale della perdizione.
1: Io di solito l'accoppiata è abbastanza banale. Io di solito prendo pistacchio, che non so neanche se si abbini bene, ma mi piace cocco.
2: Ah, buono.
1: Sì, vabbè, sì, il cocco piace moltissimo.
2: Però... Io ho cioccolato cocco, mi piace. Vabbè, no, comunque, ma sei più frutto o più creme? Perché questa è la grande divisione degli
1: italiani.
2: Io
1: sono più creme, però poi a volte dico no, vabbè, entro di... perché poi allora il problema della gelateria, quando vai, no? Io ti dico no, guardi, allora mi fa due gusti, no, normali, perché sennò ti dicono no, non si preoccupi, guardi, sono due gusti normali. Ci vuole la panna sopra, dico no, ogni tanto cedo, no, però no, e però quei due gusti il gelato viene, insomma.
2: Ma quando ti dicono, sai che ci sono quelle gelaterie che ti mettono il cioccolato quello fondente in fondo al cornetto?
1: Quello dico sì.
2: No, anche io dico sempre sì.
1: Dai.
2: Comunque, in media ogni italiano mangia 2 chili all'anno di gelato. Uno dice, pochi, no, 2 chili se li...
1: Sono pochi?
2: Però se li dividi, sai, in un cono quanto vuoi che ce ne sia, cioè non so quanti chili.
1: Ma
2: sono
1: insomma.
2: 3,7 miliardi di porzioni l'anno, in generale oltre 2 chili pro capo. Poi sai, c'è chi ne mangia di più, c'è chi ne mangia di meno.
1: Però,
2: insomma, questi sono i dati. Dai, il gelato mette sempre di buon
1: però,
2: umore.
1: Però ti dico la verità, questo è quando vado in giro. Però normalmente quando io voglio stare leggera, io sono una proprio appassionata del sorbetto al limone, quindi lo so, ragazzi, sono banale. Però proprio il sorbetto mi disseta, me ne faccio anche 4-5 per dire, no? Di sorbetti al limone. Quindi. Capito.
2: Oltre, attenzione alla domanda, mettiti le cuffie, ti faccio una domanda.
1: Dai,
2: tipo
1: fammi
2: quiz.
1: La domanda, sì.
2: Oltre quale prezzo, ok? Se parliamo di cono gelato due gusti, ok? Oltre quale prezzo ci rimani male?
1: Cioè, per un gelato,
2: tu vai in gelato e dici, allora mi dà due gusti, pistacchio e cocco, e lui ti dice la cifra. Tu fino a
1: 6 euro.
2: Oltre 6 euro ti dà fastidio?
1: Caspita, ancora. Beh, dipende, però se prendi il cono semplice o la cialda, fa differenza di prezzo.
2: No, beh, dai, cono semplice, due gusti. Oltre quale prezzo ti girano
1: oltre
2: le palle?
1: Oltre i 5 euro, diciamo. Adesso mi girano le palle troppo. Oltre i 5 euro, insomma, perché comunque se il gelato è in vita. No, 6 euro mi sembrerebbe veramente eccessivo, dai.
2: Sì, anche io sono lì tra i 5 e 6 euro.
1: Diciamo, cioccolato in fondo, poi sopra dentro, metteteci quello che volete. Sopra una spruzzatina di panna, un po' di granella,
2: tu
1: di nocciole,
2: continua a parlare durante la canzone, ti riprendo dopo.

0: Amici la città, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando del gelato, perché tantissimi italiani mangiano il gelato. Il gusto preferito degli italiani è il pistacchio, seguito dalla nocciola. Al terzo posto cioccolato, al quarto c'è la stracciatella, che tra l'altro io non sapevo fosse nata in una gelateria di Bergamo negli anni 60.
1: La Marianna.
0: Unisce,
1: la Marianna.
0: Vedi, fior di latte alla colata di cioccolato stracciata.
1: Sì. Beh, ma tu tutte le volte che sei venuta qua negli studi non ti ho mai portato, una volta ti porto, se
0: ma guarda, non voglio, allora lascia stare, lascia
1: ma che
0: stare.
1: Cosa lascia stare, ti porto dove
0: non mi fai assaggiare niente di Bergamo, dove, di particolare,
1: dove, a parte che io non sono bergamasco, però
0: e
1: la,
0: vabbè, ma
1: la
0: sei
1: storia,
0: di Brescia
1: ecco, però sì, ho capito, ma dire di Brescia cosa vuol dire, cioè non è che uno che è di Brescia sa tutto di Bergamo, cioè adesso però so,
0: vabbè, però a Bergamo ci lavori,
1: infatti, però so questa storia molto bene della stracciatella inventata qui,
0: vedi,
1: ed è anche molto
0: buonissima.
1: molto buona,
0: immagino,
1: assolutamente.
0: Allora, vabbè, noi stiamo parlando, diciamo, dei gusti preferiti, poi chiaramente ci sono le varianti, attenzione, guarda, io per esempio anche un altro gusto che mi piace molto è quello con l'amarena, con dentro proprio le amarene, no?
1: Cioè, variegato all'amarena, con la roba lì?
0: Sì,
1: con dentro...
0: allora a me non piace il gusto del gelato liscio, cioè ci deve essere dentro qualcosa di croccantino, tipo non so, la variante croccante che dentro ha i pezzettini croccantini, oppure il cioccolato fondente con dentro i pezzettini di cioccolato.
1: Io in una gelateria dove vado spesso c'è questo gusto che si chiama foresta nera, va bene, che è una specie di stracciatella con l'aggiunta di frutti di bosco, mamma mia, è una cosa buonissima. Una cosa
0: Poi ci sono anche quelli liquorosi. Allora, senti un po' cosa dice questa nostra amica.
2: Allora, io sono rimasta sconvolta quando 2 anni fa a Sirmione, per un cono gelato da 2 gusti mi hanno chiesto 6 euro.
0: No, troppo.
2: Ovviamente non ho preso, perché 6 euro, 2 gusti, anche
0: mi ci metti sopra, non so, qualcosa, una banconota.
1: No, perché sei lì in 4, famiglia, 4 gelati, 24 euro. E la madonna, c'è 24
0: allora,
1: euro.
0: Allora, aspetta un po', questa è la nostra amica che dice che se passo vicino Gravedona, in provincia di Como, gelateria Carapigna, gusto tiramisù e strepitoso.
1: Ecco, su questi gusti qua li assaggio, però ad esempio il gusto, non so, Nutella, quando è troppo quando è troppo nutelloso, non mi piace.
0: Sì, infatti non deve, il gelato non deve essere né troppo acquoso né troppo grasso, però, vero?
1: Sì, assolutamente. Poi io in generale prediligo i sorbetti,
0: la frutta.
1: A me piace molto, però anche alcune creme, ovviamente.
0: Io ti dico, io vado di sorbetto, però poi proprio quando mi voglio fare il gelato, quello strong, vedo queste belle creme con dentro tutti i pezzettini. Vabbè, perché secondo te un cono gelato quanto dovrebbe costare di media?
1: Ma due gusti? Due gusti non dovrebbe superare, secondo me, 5 euro.
0: 5 euro, infatti,
1: però,
0: no?
1: Però ormai è difficile.
0: Gusti, ragazzi,
1: guarda che ormai c'è un gusto.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Dunque, 5-6 euro è troppo, non spenderei mai per un gelato. Parti qua dalle mie parti, Luino, L'Aveno, Ponte Tresa, Lago Maggiore. Sempre 3 euro, 2 gusti e 4 euro. 3 gusti.
0: Beh, 3 euro è poco.
3: Vabbè, così va benissimo. Ah. E i miei gusti preferiti, che non cambio mai, stracciatelle e cocco.
0: Vedi.
3: Ciao bella gente.
0: Ciao.
1: Guarda, 4 euro, 3 gusti, un miraggio ormai.
0: No, infatti. Guarda, c'è un nostro amico che Claudio dice che non lontano da Capriolo c'è la gelateria artigianale Oasi. Vendono gelato. La conosci?
1: La gelateria della mia zona, ma ognuno ha le proprie. Però io devo dirti che le gelaterie in qualsiasi zona ce n'è sempre una buona, cioè siamo bravi in Italia, secondo
0: me. A Milano è pieno di gelaterie, peraltro a volte ci sono delle code tali che veramente devi prendere il bigliettino, perché insomma, allora vediamo, a Sirmione adesso il medio 10 euro
1: 10 euro, 2 gusti, tantissimo,
0: è troppo.
1: Però Sirmione, voglio dire, ormai è in mano turisti, no? Quindi voglio dire, turisti, dove ci sono tanti turisti stranieri,
0: gli stranieri gli chiedi 20 euro te li danno.
1: Sale il prezzo.
0: Vabbè, però, cosa fanno? I coni per i turisti e i coni per gli italiani?
1: Al posto del cioccolato fuso in fondo al cono ti mettono dentro l'oro, l'oro liquido.
0: Vabbè, dai. C'è, chi c'è? C'è Mad.
1: Eccolo qua.

0: Medda, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di gelati. Chi trova gelati particolarmente su di prezzo? Chi li trova a un prezzo normale?
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, Clio da Milano. Uh-huh. A Milano due gusti, un cono, sì. 3,20 euro. Un gelato buonissimo. Sì. Io prendo di solito cioccolato e caramello salato. Buono. Oppure cioccolato, sì? e canella. Grazie, buona giornata.
0: Allora, c'è un nostro amico, dov'è? Eccolo qua, che dice una nostra amica, non lo so, che a Desenzano del Garda ha mangiato un gelato fantastico, c'erano pezzi di dolci tipico della zona, crema e vino della
2: Valtenesi, che è la zona vicino alla Gotigara, okay, dove si produce il vino, tra l'altro.
0: Ragazzi, buono, cioè, ma non ho capito, cioè il gelato aveva questi sapori?
2: Dolce di zona, crema e vino del Valtenesi, insieme.
0: Non lo so, sentiamo.
3: Verso Inferiore, in Val Camonica, c'è una gelateria artigianale che fanno un gelato, si chiama Frata Sì. Con dentro i biscotti, i pezzi di biscotto artigianale. È la fine del mondo, ne mangerei a chili.
0: Buono.
2: Mi piace perché ognuno fa pubblicità alla gelateria della sua
0: zona. Vediamo, sì, della zona.
4: Ciao Claudio, ascolta, ecco. Due anni fa io a Tenerife ho preso dei coni alla, come si chiama, una gelateria italiana, e automaticamente ho pagato 4 euro per due palline scarse.
0: Dai, denunciamoli, perché poi le palline, insomma, tu puoi dire no, a me me ne mettono sempre 1,5 chili, cioè io più gli dico no, scusi, me ne dà un po' di meno, che tanto, voglio dire, lo paghi uguale, no? Cioè, sì, non si preoccupi.
2: No, che poi voglio dire, il costo della materia prima, ragazzi.
0: Vabbè, infatti, basta, però.
2: C'è un ricarico sul gelato, è vero che c'è un po' di spreco, però, ragazzi.
0: No, infatti, dai, comunque.
2: Contenetevi,
0: mangiate gelato, perché comunque molte persone lo mangiano anche in pausa pranzo, certo. Al posto del pranzo
2: dicevo,
0: ti prendi il gelato.
2: No, ma dicevo, contenetevi le gelaterie con i prezzi. Contenetevi, insomma, non andate troppo in là, insomma, contenetevi, fateci prendere il gelato.
0: Guarda,
2: a poco,
0: ancora qua
2: dai.
0: Ci mandano le dritte sui gelati, dai, va bene. Intanto noi andiamo a leggere, dai, rimanete con noi qui a The Journalist.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
7: Questo è il tempo che ti serve per dire questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i due giornalisti

0: Taylor Swift, Opalight, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie. Parliamo adesso di questo paese, stato, insomma, africano, il Ghana, che si è innamorato degli spaghetti.
1: Una storia
0: incredibile. Nostro, diciamo, piatto d'eccellenza, no? Anche sì. Semplice spaghetto, pomodoro e basilico, insomma, così. Però in Ghana hanno pensato di fare qualcosa di diverso, no? Dopo che hanno scoperto gli spaghetti.
1: In pratica hanno vietato l'importazione di pasta dall'estero, quindi immagino anche dall'Italia, perché proprio a causa di questa passione incredibile per gli abitanti del Ghana per gli spaghetti è partito tutto un mercato di contrabbando, ok? E alla fine quindi il governo ha detto basta con questo contrabbando, gli spaghetti d'ora in poi ce li produrremo qui in Ghana. Capito? C'è una situazione davvero, cioè non ho mai, penso di non aver mai avuto a che fare con una notizia di questo tipo.
0: No, infatti, cioè, tra l'altro, come l'hanno scoperta? Allora, pensate che in Ghana c'è questo piatto che si chiama Waki, che è il più celebre dei piatti nazionali. È così composto, cioè c'è uno stufato di fagioli locali e riso, il piatto devo dire è molto appetitoso a vederlo, accompagnato da uova sode, verdure e o platano fritto, servito spesso anche come street food, no? Però da qualche tempo che cosa hanno fatto? Ghanesi hanno aggiunto gli spaghetti, insomma hanno detto c'è poca roba nel piatto, mettiamo anche gli spaghetti. E però loro non li chiamano spaghetti, li chiamano talia, cioè un po' come una storpiatura, diciamo, di Italia, no?
1: Infatti
0: e li mettono in questo piatto.
1: Sì, allora diciamo loro li usano come anche altri stati del mondo, un po' come una specie di contorno, come se fosse come il pane, come una specie di contorno.
0: Sì, esatto.
1: Non come un piatto condito a sé stante, però al di là di questo gli spaghetti sono davvero, sono talmente dentro nella tradizione del Ghana che hanno deciso di fare, insomma, di bloccare cioè, ma davvero mi sorprende questa notizia,
0: voglio dire,
1: perché evidentemente il contrabbando è a livello altissimo per attuare una
0: cosa. Adesso loro si vogliono fare gli spaghetti stavo pensando un attimo agli spaghetti che magari vengono arrotolati, sto guardando, quindi in mezzo al riso i fagioli e in mezzo al platano, cioè viene su tutta una roba.
1: Sì, un po' mappazzone, come diceva Barbier. Comunque il governo ha addirittura investito in un nuovo impianto che è costato 40 milioni di dollari per produrre circa 40.000 tonnellate di pasta a base di grano all'anno, e quindi questo soddisferà, dicono, il 40% della domanda interna, e quindi niente, si mettono a fare gli spaghetti loro e non compreranno più con gli italiani. Speriamo che li facciano bene,
0: perché magari li sanno fare talmente bene che in futuro mangeremo gli spaghetti ghanesi.
1: Dici al contrario, li ricompriamo noi.
0: Li compriamo noi. No, voglio dire, perché cioè magari li fanno bene, poi magari hanno la materia prima, non so dirti.
1: Certo.
0: Poi magari finiscono nei nostri supermercati, non lo so, quindi come potremmo chiamarli? Italia? Ghana? Non lo so, però insomma.
1: Tu vedi che percorsi strani che fanno gli spaghetti a volte.
0: Ragazzi, poveri. Sì, però in questo caso, vabbè, l'importante è che piacciono, come in questo caso, e poi vedremo.

0: Leone.
1: Eccolo qua, Malika Ayan, Animali Notturni, che insomma è la canzone che poi ha presentato all'ultimo festival di Sanremo e ci ha raccontato un po' di cose quando è venuta a trovarci poche settimane fa.
2: Trovate allora tutta l'intervista comunque anche sul nostro canale YouTube, oltre che sul sito.
1: Sì, andate, cliccate, ascoltate.
2: Andate, prolificatevi. Allora, sì. Giro d'Italia, uè, la parte domani, sai che l'avevo rimosso per un attimo?
1: Però è molto atteso in realtà il Giro d'Italia, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E
4: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: periodo molto, molto difficile, no? Lei ha raccontato anche in questo documentario praticamente la sindrome da persona rigida, insomma lei non riusciva più a cantare, a muoversi, a vivere normalmente, adesso dopo diversi anni di cure è tornata, tant'è che terrà anche una serie di concerti a Parigi, insomma chi ha la possibilità di sentirla dal vivo è qualcosa di è veramente unico, eccezionale.
1: Cioè, sì, l'aggettivo unico in questo caso secondo me si può dire, no? Con questa voce qui.
0: Sì, ragazzi. Direi proprio di sì.
1: Giro d'Italia numero 109, allora parte domani, da venerdì 8 a domenica 31 maggio, 21 tappe, quest'anno la partenza è dalla Bulgaria, sapete, no? Anno sì, anno no, il Giro d'Italia parte dall'estero, due anni fa dall'Albania, mi sembra, ora Bulgaria, 8 tappe per i velocisti, 7 arrivi in salita e poi ovviamente l'arrivo, ovviamente no, perché non sempre arriva lì, l'arrivo a Roma, che è sempre molto molto spettacolare. Ma c'è un ma, c'è un ma che sta creando qualche problemino, giusto?
0: Sì, io non ho molte informazioni, diciamo me l'hai detto tu, cioè che praticamente c'è un'epidemia che si è diffusa in pratica tra i ciclisti, tra i corridori, giusto? Tra i ciclisti.
1: E in particolare, ma una cosa molto strana, c'è questa squadra che tanto è una delle squadre più titolate, la Lotto Intermarché, che si è presentata ieri o l'altro giorno proprio la presentazione con alcuni atleti ammalati perché hanno partecipato domenica scorsa a questa classica nelle Ardenne e si sono a tutti è venuta la gastroenterite perché praticamente il percorso era pieno di letame sterco, di mucche, non solo, e praticamente abbinato all'acqua insomma ha creato questi batteri, questi problemi, e si sono ammalati quasi tutti. Cioè, ma è incredibile che tu partecipi ad una corsa, infatti si sono molto lamentati con l'organizzazione perché hanno detto non potete, l'hanno scritto in francese ma la traduzione era non potete farci correre nella merda.
0: Ma insomma su quella
1: dalla merda, dalla merda, dalla merda.
0: Merda, però comunque insomma è così. Senti, ma hai visto che Berrettini è già stato eliminato a Roma?
1: Ma non
0: ha detto che era in forma, che aveva capito che prima andava troppo avanti con la mente. Ma te però commentatore.
1: Tu puoi. No, poverino, perché devi fargli fare il commentatore?
0: No, vabbè, ma perché a un certo punto, scusa.
1: Ma tu puoi essere avanti recuperato, ma se gli altri fanno meglio di te, ragazzi.
0: Vuol dire che non sei andato abbastanza avanti, però. Sì, che ti devo dire? Oppure, insomma, ma lui è simpaticissimo, però.
1: Sì, anche figo pazzesco, voglio dire.
0: È anche un figo pazzesco, però questo purtroppo non lo fa vincere.
1: A Roma,
0: no.
1: È un peccato. Poi
0: a Roma. Infatti. Mentre Musetti ho letto che sogna per Roma, gli internazionali di Roma, una finale, occhio, tutta italiana.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe molto bello.
1: Facciamo gli scongiuri, speriamo.
0: Vediamo, magari può decisamente capitare. Allora, c'è Bruno Mars e poi ci salutiamo.

0: A Just Might con Bruno Mars, che va a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo One Match, e quindi noi vi diamo appuntamento a domani.
1: Assolutamente, domani non parte solo il Giro d'Italia, ma c'è un'altra grande, incredibile puntata di The Journalist. Gli spacca notizie alle 10, giusto?
0: Alle 10, ovvio, oh, ovvio. Perfetto. Come sempre alle 10. A domani.
1: A domani.
2: The Journalist. Gli

0: pomeriggio, buon giovedì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo la seconda ora del PN1, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il complesso scenario internazionale al centro del colloquio di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Rubio. L'udienza arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede. L'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. L'inchiesta bis di Pavia sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio pronto a spiegare tutto, così i legali dell'indagato sul soliloquio intercettato dagli investigatori in cui Sempio sembra ammettere un suo coinvolgimento nei fatti. 28 i giovani tutti minorenni insigniti stamane al Quirinale dell'attestato d'onore di Alfieri della Repubblica. Nonostante tanti luoghi comuni, ha detto Mattarella, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini esce al primo turno battuto in due set da Popirin. Prosegue il sogno della ventenne toscana Noemi Basiletti, proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: 15 e 6 di questo giovedì, la Sfinge se n'è andata ma tornerà tra un'oretta con la parola nascosta nel sarcofago, anche perché siete stati bravissimi. Se avete acceso la radio da poco vi siete persi questo enigma che è stato risolto praticamente in 4 minuti.
1: Negli anni 80 e 90 evocava tradizione e natura, era un simbolo per i bambini di quel tempo. Che cosa?
0: E subito hanno detto il mulino, no? Anche perché giustamente ricordavano lo spot pubblicitario del mulino bianco che negli anni 80 e 90 era un simbolo soprattutto per i più piccoli. Poi da lì ci siamo spostati, hanno detto vabbè Cicciolina, Vana, il postal market, molti spot pubblicitari, abbiamo ascoltato quello delle Fruggioi, tu resistere non puoi, devi masticare, siamo passati alle Big Bubble, poi abbiamo parlato di alcuni cartoni animati, abbiamo ascoltato alcuni istanti della sigla di Candy Candy, Super Kid, i Thundercats, ci siamo spostati poi a Super Telegattone, no? Quello con Maurizio Seimandi. Torniamo a parlare di Postal Market perché c'è Tommaso da Lecce.
2: Beh, mia mamma era una sarta e aveva, sì, Postal Market e Vestro e siamo cresciuti praticamente con quello, non c'era televisione, film e cose, si cresceva con quello.
0: È vero.
2: Ciao Tommaso da Lecce.
0: Un abbraccio a te e a tutti gli amici di Lecce, caro Tommaso.
3: Ma sentite questa pubblicità.
0: Vai.
3: La fortuna lo sai, come le gatti è più dolce che mai. Oh, e si vinceva pure.
0: È vero, un tempo, soprattutto negli anni 80 e negli anni 90, qualcosa riuscivi a vincerlo.

0: tutto anni 90.
1: Ciao Stefano, Damiano, buongiorno. Guarda, io mi ricordo la pubblicità dell'Agostina. Hai in mente?
0: No.
1: Fantastico. E poi una cosa che adesso purtroppo meglio così non si può più fare.
0: Cioè?
1: Andare in giro in moto senza casco.
0: È vero.
1: Mamma mia, la libertà di avere l'aria nei capelli. Meglio così adesso, che ci sia il casco, ci mancherebbe altro, però voglio dire, tanta roba all'epoca.
0: Beh, fino al 1986, perché dal 1986 poi fu istituito l'obbligo di casco, giustamente, sulle moto. Beh, tornando a parlare di obblighi, voi ricordate in quale data ci fu l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in automobile? Dai, vediamo se ve lo ricordate. 393 444 0444. Check camera.

0: Con Hug Yourself siete su Radio Number One. Dopo l'enigma della Sfinge, stiamo parlando di anni 80, anni 90. Nel 1986 l'obbligo del casco in motorino. E poi vi ho chiesto, ma invece la mitica cintura di sicurezza da quando? Da quando? Stefano da Endine, il primo gennaio del 1978. No,
1: l'obbligo delle cinture di sicurezza dall'aprile del 1989. Marco, bravo, da Brescia.
0: Bravo, bravo. L'obbligo delle cinture di sicurezza soprattutto per il guidatore dal 26 aprile del 1989. Inizialmente ci furono un bel po' di multe, poi dall'inizio del nuovo millennio capirono gli italiani di indossarla, anche perché c'erano i punti poi decurtati. Poi per i passeggeri nei sedili posteriori invece dal 2006 l'obbligatorietà. Intanto ci sono altre persone, altri ascoltatori che ci segnalano altre cose.
2: Ciao Radio Number One, io degli anni 80 ricordo i primi prototipi di droni, erano fatti in legno e volavano per casa spesso lanciati dalle mamme, si chiamavano zoccoli. Ciao a tutti, Marco da Rovetta.
0: Il lancio dello zoccolo.
3: Ciao Stefano, il mister Marcello.
0: Ciao,
3: ho
0: mister.
3: Visto che state parlando degli anni 80-90, quegli anni erano fantastici. Gli anni dove c'era la gente che giocava nei cortili, nei prati con il pallone, dove si andava in bicicletta, dove ci si trovava al bar con la comitiva.
0: Esatto, erano altri tempi, anni d'oro.
4: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao Mimmo.
4: Mi fa tornare gli anni indietro, ma molti anni indietro. Beh, l'obbligo delle cinture, l'89.
0: Bravo Mimmo, bravo.
4: Poi nel 2006 bravo. L'obbligo anche quelli posteriori.
0: Bravissimo Mimmo.
4: Se non mi sbaglio.
0: Bravo,
4: comunque,
0: bravo.
4: Sì.
0: Tutti preparati oggi,
4: Non so se è una bella cosa, ma la cintura salva tante vite, ma è anche
0: vero.
4: Un po' pericolosa, perché un cappottamento rimane anche bloccato. Va bene, ciao Stefano.
0: Un abbraccio e grazie per esserci, caro Mimmo. Tra pochissimo, secondo appuntamento con il Tutti contro Tutte. Staremo nei 90 con una serie TV americana, ma prima

0: alle 15.20 di questo giovedì pomeriggio che continua qui su Radio Number One in FM, Dab e App, c'è il PN1, un abbraccio anche a chi ci ascolta con l'app, chi ha scaricato la nostra applicazione per ascoltarci ovunque in alta definizione. Beh, terminiamo il momento anni 80-90 con le ultime considerazioni vostre.
1: Ciao, io mi ricordo l'austerity quando non si poteva andare in macchina. Erano dei giorni stupendi, meravigliosi, la domenica, tutti a piedi o in bicicletta, è stato bellissimo. Ciao a tutti, Rudy Brescia.
0: Grazie Rudy.
2: Poi ci sono anche quelle come me, con l'obbligo della cintura, sono alto 1,46 m, dovrei mettere il rialzo come i bambini perché non arrivo al 1,50 m e ho la cintura che rischia di impiccarmi.
0: No, per carità.
2: Ci sono anche quei lati lì.
0: Attenzione alla cintura.
3: Ciao Stefano, parlando degli anni 80-90 mi viene in mente per forza Vialli, Mancini, Mantovani, la Sandoria e lo Scudetto. Ciao Anna da Genova.
0: Altri pianeti in quei mesi.
4: Ciao ragazzi, anni 80 e 90, Paninari, Francesco da Brescia, ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie Francesco, un abbraccio a te e a tutti i paninari all'ascolto.
5: Ciao Stefano,
0: ciao,
5: senti
0: caro.
5: Questa.
0: Vai.
5: Si chiama Bassetti, la libertà.
0: Di fare
5: con l'acqua tutto ciò che ti fa.
0: È vero, non la ricordavo.
5: Mister Polipastro.
0: Grazie mister. Signore e signori, piccolo break, ma state con noi perché tra poco torna il Tutti contro Tutte con una serie TV amatissima.
6: Pomeriggio number one.
7: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
8: Buongiorno mattina!
7: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
8: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
7: E anche tuo.
9: Ma buongiorno.
7: E anche tuo.
10: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
7: E tuo.
11: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
12: Pronto, Manu?
13: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
12: Ma ci siamo o no?
13: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
7: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Crespo. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon giovedì pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1, siete su Radio Number One, sono Stefano.

0: Facciamolo lento.
1: Ossessione Samurai J, siete su Radio Number One, Stefano Federici come ogni pomeriggio ad accompagnarvi allegramente anche con i vostri messaggi. Finiamo con gli anni 80 e 90 con gli ultimi messaggi prima di rigiocare al tutti contro tutte. Andiamo a Ferrara perché c'è Massimiliano con questo messaggio audio.
2: Come non ricordarsi degli bomber, degli anfibi,
1: belli,
2: delle spadrillas, dei camperos, dei paninari e dei punk. Ciao Massimiliano da Ferrara.
1: Grande Massimiliano da Ferrara. A proposito di anfibi, Luigi di Sondrio ci ha inviato le fotografie del servizio militare anni 80. Questo è il 1984, quando ancora si faceva il militare e si diceva signor sì, comandi. Grande, grande Luigi.
3: Le mitiche Vespa elaborate. Anni 80, anni 90, le discoteche che c'erano una volta, nel numero uno con i grandi, con la musica anni 80, troppo forte. Ciao Stefano!
1: È cambiato tutto, è cambiato tutto. Ricordando le discoteche, c'è chi ricorda anche il proprio giorno, quello più bello legato a un matrimonio.
4: Beh, io degli anni 90 mi ricordo, nel 94 mi sono sposata.
1: Beh, auguri!
4: E gli anni 80 mitici, perché c'erano dei bellissimi cartoni animati e io ricordo soprattutto quelli, i cartoni animati degli anni 80. Ciao ciao.
1: Grazie, grazie tesoro. A proposito di anni 90, visto che tu ti sei sposata nel 1994, c'è chi parlava di anfibi, bomber, ma soprattutto musica. In quell'estate del 1994, quando tu ti sei sposata, si giocavano probabilmente i mondiali di calcio negli Stati Uniti e la musica era questa.
5: Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
6: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e.
1: Quella era musica. Chi se la ricorda? La voce di Melanie Thornton, cantante dei La Bouche, che morì tra l'altro qualche anno dopo in un incidente aereo, pensate. Ecco un pezzettino di Sweet Dreams qui su Radio Number One dal Festival Bar del 1994. Altri tempi, altri pianeti.

di Marostica, sentite le mani, pelle d'oca signori. Stiamo ricordando gli anni 80, in questo caso gli anni 90, nello specifico l'estate del 1994 con la Bush e la voce della splendida Melanie Thornton che ci ascolta da lassù. Era Sweet Dreams.

0: Måneskin con questa canzone intitolata Begin. Siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono pronto per accompagnarvi ovviamente con il nostro giochino legato al tutti contro tutte, ancora una volta all'indietro nel tempo. Restiamo negli anni 90 con un telefilm, Oops, una serie TV amatissima soprattutto da chi in quegli anni andava alle scuole superiori. Si torna parecchio all'indietro nel tempo. 393 444 0444, c'è una medaglia d'oro virtuale da segnare, ma anche un argento, un bronzo, una top 10, i primi 10, una classifica da completare. Basta raccontarci al 393 444 0444 il titolo corretto di questa serie TV. Mettete anche il vostro nome e da dove giocate. In bocca al telefilm.
1: Attenzione,
2: farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
3: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
2: Beh, a me piacciono le storie complicate.
3: Ciao Dylan.
4: Ciao Kelly.
3: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
4: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
3: Davvero?
4: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
3: Sì, sono la sorella di Brenda.
2: Sì, è la sorella di Brenda.
4: Ci vediamo.
0: Quanti ricordi, signori? Ecco la sigla per quelli che magari non ci sono arrivati subito. È una serie TV americana trasmessa tra il 1990 e il 2000, creata dai produttori Aaron Spelling e Darren Star. E c'è anche un codice, un numero da associare. Non basta dire solo la città o il paese, insomma. C'era Brenda, sorella di Brandon Walsh, c'era Dylan, c'era Kelly, c'era Steve, c'era David, c'era Donna. 393 444 0444, tra poco scopriremo se l'avete azzeccata oppure c'è qualcuno che ha chiaramente sbagliato. Ma prima dito nella piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matti tutti.
1: Ma sono matta.
0: Dito nella piaga, che fastidio. Torniamo all'indietro nel tempo perché stiamo giocando con il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte, una serie TV americana dal 1990 all'inizio del nuovo millennio, una decina di stagioni con questi personaggi, i ragazzi di...
2: Attenzione.
3: Farei qualunque cosa per uscire con Dylan McKay.
4: Non te lo consiglio, dicono che sia un disastro.
3: Beh, a me piacciono le storie complicate.
4: Ciao Dylan.
5: Ciao Kelly.
4: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
5: È un vero dilemma. Personalmente io preferisco le bionde.
4: Davvero?
5: Davvero. E così tu sei la sorella di Brenda?
4: Sì, sono la sorella di Brenda.
3: Sì, è la sorella di Brenda.
5: Ci vediamo.
0: In quanti hanno cercato di pettinarsi come Dylan McKay o di avere la frangetta come Kelly? Lo stavo per dire. Ma ditelo voi, signore e signori, sentiamo quali sono le vostre risposte.
6: Beverly Hills 90210, Monica da Chiuduno, Bergamo.
0: Signore e signori, Monica da Chiuduno Bergamo l'ha detta, Beverly Hills 90210, è proprio quello, il codice, i numeri erano difficili da ricordare, 90210.
6: Beverly Hills 90210, Mariluce da Piateda.
0: Anche lei ce l'ha fatta, Piateda presente.
6: Ah ah ah, Beverly Hills 90210, yes. Roberta, provincia di Reggio Emilia.
0: Anche Roberta dalla provincia di Reggio Emilia entra sul gradino più basso, comunque entra sul podio.
7: Beverly Hills 92-10. Enrico Valbrembo.
0: Enrico 92-10, manca tecnicamente 1-0 tra il 9 e il 2.
8: Poi c'era il numero, che è il codice di arrivamento postale, 50 e qualcosa mi sembra, non mi ricordo.
9: Sei Mickey de Brescia.
0: Era 90-210.
10: Ciao. Il telefilm è Beverly Hills 90210.
0: Grazie.
10: Katia da Casalmaggiore.
0: Anche Casalmaggiore c'è.
11: Beverly Hills 92010. Boh.
0: No.
11: Il numero non lo so, è Beverly Hills.
0: È Beverly Hills 90210.
12: Ciao, sono Arianna Damaleo. Secondo me è Beverly Hills 90210.
0: Brava Arianna.
12: Penso.
0: Brava.
12: Ciao,
0: brava.
12: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
13: Beverly Hills 90210.
0: Bravo
13: Davide da Mantova.
0: Grande Davide.
14: Beverly Hills 90210. Sono Teresa da Verona.
0: Grande Teresa, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Tra pochissimo torna il pomeriggio number one. Su Radio Number One
15: c'è il PN1. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Pierce, la grande canzone delle 15.45 era Toxic. Siete su Radio Number One, una sola risposta sbagliata nel secondo Tutti contro Tutte. Ci hanno risposto Twin Peaks, no, era Beverly Hills 90210. Archiviato anche il secondo Tutti contro Tutte, vi porto a Catanzaro, dove questo ragazzo cosa ha fatto? Sostituisce praticamente alcune componenti contraffatte ad una Toyota e cerca di venderla come se fosse una Ferrari F355, e sta cosa non è finita bene perché era una truffa praticamente in piena regola che ha attirato le attenzioni della Guardia di Finanza. E quest'uomo di Catanzaro, diciamo che non si è passato un buon momento. Lui ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica ad una Ferrari F355 GTS, e diciamo che l'autore della truffa si è veramente impegnato affinché l'utilitaria giapponese si trasformasse in una replica della fuoriserie di metà anni 90. Oggi siamo nei 90. Stemmi, elementi della carrozzeria e alcune parti meccaniche sono state modificate in modo che la vettura diventasse una copia a tutti gli effetti. Ma quest'uomo non si è fermato qui, cioè ha messo in vendita la sua opera in un autosalone senza specificarne il prezzo, e l'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza, e gli addetti delle Fiamme Gialle, con il supporto di alcuni tecnici inviati da Maranello, hanno provveduto a smontare prima e distruggere poi i componenti contraffatti, e quest'uomo naturalmente è stato denunciato e arrestato. Complimenti, bravo, bravo, non si fa. Ci sono le farfalle nello stomaco ad ascoltare di Cioffi e Noemi.

palle nello stomaco che magari hai sentito almeno una volta nella vita e poi per cause di forza maggiori non hai più sentito. Cioffi e Noemi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One quando mancano meno di 7 minuti all'ora della merenda. Dopo le 4 vi ricordo che ci sarà il ritorno della Sfinge, che oggi è stata battuta in 4 minuti nell'enigma, cercherà di rifarsi nella parola nascosta nel sarcofago tra pochissimo. Prima Self Aware, la nuova di Temper

0: Aviv e Chen sono i tre che fanno parte della band israeliana Temper City. Questa è la loro nuova canzone, Self-Aware, altro pezzo inserito nella Play One. Si avvicina il weekend, sabato sera 18-21, qui su Radio Number One, un altro appuntamento in mia compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo riapriremo il sipario con la terza ora, ripartendo dalla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Su Radio Number One c'è DNA.
1: Tutta la musica che cerchi.

Il delitto di Garlasco, avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia fu lui il 13 agosto 2007, non Alberto Stasi, ad uccidere Chiara Poggi. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, reato contestato. Le indagini sulla Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche in Spagna e in Uruguay. Finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento. La guerra in Medio Oriente, un razzo ha colpito la base italiana dell'UNIFIL a Shama in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sono feriti. E la Reuters, citando fonti pakistane, scrive: USA e Iran stanno trattando per un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: il suo tour nei Palasport, quindi non vediamo l'ora di sentirlo e di vederlo soprattutto. E allora, con le donne al volante, benvenuti a bordo, Lilli.
1: Gli Agnese.
0: Parliamo di tatuaggi. È tantissimo che non lo facciamo.
1: È vero.
0: Però ogni tanto bisogna fare il punto della situazione.
1: Ah, pensavo ogni tanto bisogna fare un tatuaggio. No. Io sono molto d'accordo. Sai, ci stavo giusto pensando, perché ho fatto una lista di tutti i tatuaggi
0: microfono
1: che dovrei fare nel giro, insomma, breve.
0: Vabbè, facciamo allora una sorta di punto.
1: Sì.
0: Di punto. Su come vanno le cose in questo momento nel nostro paese. Allora, attenzione, perché hanno fatto appunto una sorta di sondaggio per capire, insomma, a che punto siamo. E in Italia.

0: ci sono 7 milioni di persone che si sono fatte almeno un tatuaggio. Sono 60 milioni invece in tutta Europa.
1: Ma comunque tanti. Sono dati in crescita, sì, sia in dei crescita. 7 milioni che dei 60 milioni, perché c'è gente che è intenzionata a farne uno in un futuro prossimo e chi invece dice no, io non mi dipingo il corpo, non mi faccio disegni né nulla. Però sì, ci sono giovani adulti specialmente intenzionati a farseli, ma non solo, perché tante persone fanno anche il loro primo tatuaggio ad un'età ormai adulta.
0: Tra l'altro non soltanto in Italia, perché ad esempio Francia, Spagna, insomma, sono tutti paesi dove la gente tatuata è sempre più numerosa. Poi ovviamente, come d'altronde in Italia, ci sono delle norme da seguire.
1: Ovvio.
0: Non solo sull'inchiostro che viene utilizzato, su quel liquido che ti iniettano.
1: Sì, inchiostro.
0: E quell'inchiostro, esatto, ma anche ad esempio minori. Un minore non può fare un tatuaggio senza il consenso dei genitori. Insomma, ci sono un po' di regole da seguire, giustamente.
1: Giustamente, anche norme igieniche, sia esatto. Chiaro, perché lo studio deve essere perfetto, certo. Deve essere una sala operatoria.
0: Esatto. E quindi, ma voi avete un piccolo tatuaggio? Oppure un grande
1: tatuaggio?
0: Un drago?
1: Sì, tutta la schiena.
0: Sì, io a volte mi chiedo, quando vedo anche i calciatori, ad esempio, li vediamo, sono sempre tutti tatuati, sì. Hanno mille tatuaggi. C'è un calciatore, non mi ricordo se dell'Atalanta, che ha quel tatuaggio qui proprio sul collo.
1: Beh, non è l'unico, anche Fedez,
0: no,
1: per esempio,
0: Fedez,
1: ha un
0: esatto.
1: Tatuaggio sul collo.
0: E
1: sì,
0: mi chiedo, ma non farà male?
1: Sì.
0: Esatto. Anche sui polpacci, no. Male?
1: Esatto, cioè come si resiste al dolore?
0: Non lo so.
1: Morfina? Non lo so. No, antidolorifici prima di...
0: Nel dubbio io non
1: coma?
0: Lo faccio. Nel dubbio non lo faccio. Ma proprio perché sono una fifona.
1: Ah.
0: Non per... A me piacciono i tatuaggi che hanno gli altri,
1: certo.
0: Però sugli altri,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: perché io se devo pensare al dolore fisico, ma anche no. 393 444 0444. Il Matuma voi qui ci sta, dai, c'è Katy Perry.

0: Sai, questa è una di quelle canzoni che ascolterei in loop proprio. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Che bella canzone.
1: Molto bella.
0: Donne al volante qui a Radio Number One. Stavamo parlando di tatuaggi perché in Italia ci sono 7 milioni di persone, quindi insomma un bel 12-13%,
1: sì,
0: ma in aumento, sì, perché è un dato già datato.
1: Esatto.
0: Insomma, e quindi insomma di persone che hanno un tatuaggio, piccolo, grande, insomma. A proposito, prima parlavo di un calciatore dell'Atalanta che ha questa ragnatela sul collo, mi chiedevo quanto facesse male, Scamacca. Non mi veniva il nome.
1: Che si è trucidato il pomo da Adamo,
0: sì,
1: per fare
0: comunque
1: questo.
0: Comunque mi dicono che faccia male.
1: Ma dai.
0: Quindi anche no,
1: anche
0: insomma.
1: Va bene,
0: voi avete un tatuaggio, c'è un sacco di gente che dice ma sì, ci ho pensato di farlo, poi ho pensato al dolore, ho detto no, anche no.
1: A proposito dei tatuaggi che fanno male, c'è Marco che ci dice un mio collega si è fatto un tatuaggio sul membro, fa male solo a vederlo.
0: E noi quando abbiamo letto il messaggio cosa abbiamo detto? Solo il pensiero, guarda. Come si fa a fare un tatuaggio?
1: Ma secondo me devi avere l'anestesia. C'è la crema anestetizzante che se vuoi ti possono mettere.
0: Sì,
1: poi però non risolve il problema in toto.
0: Decisamente. Vabbè, sentiamo.
2: Io sì, ho un bellissimo tatuaggio nell'avambraccio sinistro. Perché? Il braccio sinistro è il braccio del cuore. E mi sono tatuato il mio film preferito, che mi ha fatto veramente emozionare la prima volta che l'ho visto, ed è Il Corvo di Brandon Lee. C'è il corvo con le ali aperte e sotto scritto la frase più celebre:
0: non può
2: piovere
0: per sempre.
2: Certo. Ciao Radio Number One, Vito da Torino.
0: Ciao Vito. Beh, bella però questa cosa.
1: Molto.
0: Sentiamo.
3: Ciao belle ragazze, a me piacciono i tatuaggi, ne ho un po'. Non mi piacciono esagerati e grandi, mi piace qualcosina. Ne ho appena fatta uno, ho fatto il mio segno del mio capricorno sul polpaccio, che tra l'altro me l'ha fatto mia figlia, perché mia figlia è diventata tatuatrice. Quindi adesso
1: vantaggio.
3: Mi posso sfogare, che tanto me li fa gratis. Il prossimo sarà un serpente, un biscione nero azzurro con scritto 21 in onore dello scudetto dell'Inter. Quello lo farò sull'altro polpaccio. Ciao ragazze, da Simona da Bergamo.
0: Ciao Simona. Vabbè, guarda, io su questa cosa bypasserei proprio.

0: number one, parlavamo di tatuaggi e c'è chi come Davide che ha fatto i primi due tatuaggi a 50 anni, 50-52 anni per la nascita dei suoi nipoti. Ora che ha 62 anni quasi è arrivato a 14 di tatuaggi, non di
1: non
0: nipoti.
1: Non di nipoti, no. Sì, meno male. C'è Roby e poi chiudiamo insomma il discorso tatuaggi, anche perché sono arrivati veramente tanti messaggi e non riusciamo a leggerli tutti. Roby dice: ho fatto due tatuaggi, il secondo, quello che ho fatto sulla spalla destra, due farfalle che si incrociano, un male come per avere un figlio, come per partorire.
0: Addirittura.
1: Sì, ma figurati se io faccio i tatuaggi, ma non ci penso proprio.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ce n'è molto, e allora sentiamo che cosa succede.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono due incidenti tra Capriate ed Almine in direzione Brescia, ci sono ovviamente delle code, ci sono ancora delle criticità tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino per un sinistro precedente. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono code per incidente tra Brescia Ovest e la A21 in direzione di Padova e poi rallentamenti a tratti tra la A21 e Desenzano, sempre verso Padova, per un precedente sinistro. Sulla A21, la Torino-Brescia, il traffico è rallentato con code a tratti all'altezza di Asti Ovest per pista chiusa. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, ci sono code per 2 chilometri per traffico intenso tra Brugherio Cologno Monzese Nord e Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud in direzione della 1. Anche le altre tangenziali di Milano in verità sono parecchio trafficate. Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa c'è un incidente tra Legnano e il Terminal 1 in direzione di Milano. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Piazzale Corvetto e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna, e poi sempre in direzione di Bologna c'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in direzione Genova, specialmente tra Finale Ligure e Orco Feglino si registrano 7 chilometri di coda. Code anche al casello di Ventimiglia per traffico intenso in ingresso. Poi sulla Firenze-Roma, concludiamo, il traffico è rallentato in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso, e poi ci sono code per incidente tra Incisa Reggello e Valdarno, sempre verso Roma.
0: Ricordiamo poi che sull'autostrada Pedemontana, chiusura provvisoria al traffico della rampa svincolo Cassano-Magnago per traffico proveniente dalla A36 verso la 8 in direzione di Varese, dalle 22 di questa sera 7 maggio fino alle 5 di domattina 8 maggio. Stessa chiusura segnalata anche dalle 22 di venerdì 8 maggio fino alle 5 di sabato 9 maggio, e naturalmente buon viaggio. Le donne al volante davvero si viaggia, ma si viaggia parlando di viaggi e parlando bello, soprattutto di guida, perché molti automobilisti hanno paura di guidare. Quali sono le paure degli automobilisti?
1: Lo scopriamo tra poco con un ospite che ne ha scritto anche un libro molto molto interessante. Restate qui, prima però ci sono i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: Rolling Stones qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi e noi donne al volante, anzi noi se siamo proprio donne al volante, questa sera vorremmo affrontare un tema che coinvolge davvero tante persone, che però spesso è anche causa di vergogna o disagio. Stiamo parlando della paura di guidare.
1: Esatto, proprio così. Vogliamo trattare l'argomento con Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, che insieme a Siegfried Storr, ex pilota di Formula 1, è autore del libro Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri. Già nel titolo, insomma, si capisce. Una sorta di manuale per riconoscere, per superare le paure al volante e tornare a guidare sereni. Ben trovato, dottor Nardone.
2: Grazie a voi.
1: E allora, già nel prologo si legge che l'essere umano non è naturalmente fatto per muoversi, diciamolo, su un veicolo a ruote. Guidare è un apprendimento complesso, quindi la paura di mettersi al volante potrebbe anche essere legittima. Quali sono alcune delle fobie più comuni per gli automobilisti?
2: Beh, allora, la paura pura della guida è piuttosto rara, perché di solito è associata ad altre forme di più ben note paura, per esempio la paura di avere un attacco di panico alla guida e quindi andare fuori strada, creare un incidente grave, la paura di allontanarsi troppo e non riuscire a tornare indietro perché mi blocco, oppure la paura delle gallerie, di rimanere in coda bloccato, oppure ancora la paura dei ponti, dei posti alti. E come vedete, queste quattro paure sono legate a dei quadri diagnostici di ben note forme di disturbo fobico. Questo è di aiuto perché abbiamo dei protocolli di trattamento che ci permettono di intervenire su queste paure e poi, grazie a un recupero graduale, far superare anche proprio il problema connesso alla guida.
0: Lo sappiamo, se ne può uscire, infatti anche lei l'ha appena detto, si possono superare tutte le fobie. C'è però qualche consiglio anche spiccio da dare ai nostri automobilisti?
2: Bene, allora il primo consiglio fondamentale è valutare se la paura al volante è la paura perché non mi sento a mio agio nel guidare, quindi se non ho appreso questa competenza complessa. E in quel caso non c'è bisogno di fare un percorso terapeutico con uno specialista, ma abbiamo bisogno di qualcheduno che ci insegni bene a guidare, quindi o rifare un percorso con una scuola guida o andare dal coautore Siegfried Storr, che ha la scuola di guida sicura. Se invece la paura è motivata non tanto dalla guida che uno sa fare come performance, ma da quello che ho paura che accada, perché poi a quelli che ho già descritto se ne possono aggiungere la paura dei temporali, dei fulmini, addirittura la paura di aver investito qualche dune e tornare indietro a controllare.
1: Succede. Ma senta, mi perdoni, dottor Nardone, ma c'è la paura quella dell'omino col cappello? Cioè, per caso, tra le fobie c'è anche quella?
2: No, l'omino col cappello non ci fa, ci fa spesso o ridere o un po' di rabbia, no? Perché è quello che magari va troppo piano.
1: Bravo!
2: Sì, è ben noto. Però c'è l'omino col cappello che è il vigile urbano, il poliziotto, per quello ci può essere.
1: No? Un po'
2: però,
1: di fobia.
2: Però non rientra in un quadro clinico invalidante, no? Perché poi il panico alla guida diventa invalidante, le persone non guidano più.
1: È vero. Un'ultimissima cosa, velocissima. Perché c'è questa paura delle gallerie?
2: Perché questa è connessa al ben noto quadro clinico claustrofobia.
1: Ah, per quello,
2: la paura,
1: certo,
2: di rimanere incastrati e non poter uscire a mio piacimento. Non avere la via di fuga che io posso prendere immediatamente. Infatti di solito queste persone hanno paura non solo delle gallerie, degli ascensori, hanno paura di rimanere in luoghi affollati, chiusi, devono sempre avere la via d'uscita a disposizione.
0: Certo. Insomma, se ne volete sapere di più, se volete trasformare la vostra guida in un'opera d'arte, oppure se volete farlo per qualcuno, ricordiamo il libro Panico al volante, con spiegazioni e consigli sempre molto utile. Grazie professor Nardone.
2: Grazie a voi, grazie.

0: bellissimo questa versione di I Can't Wait, Bob Sinclair Kaiser su Radio Number One. Abbiamo appena intervistato Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta, che ha scritto proprio un libro, Panico al volante si chiama, per superare chi non riesce, a difficoltà a mettersi alla guida proprio a causa delle fobie, delle paure che può avere.
1: Esatto, c'è Lia, dice: io ho paura a guidare con i temporali, però non la considero una fobia, insomma, okay. Ho paura, mi fanno un po' paura, però non è esattamente così. C'è anche Carmine,
0: lui sì, vive in Valle d'Aosta e ci dice che ha paura di guidare in montagna quando c'è la neve.
1: Beh, non è l'unico.
0: Non
1: eh?
0: È l'unico.
1: Cioè, poi ci sono ad esempio ascoltatori che dicono hanno paura a guidare quando c'è il ghiaccio.
0: Ah, beh, certo.
1: Ma questo ci sta, insomma, ci sta. A parte che un po' di paura è meglio averla sempre.
0: Sì, sì, perché se no...
1: esatto, no?
0: E si
1: tutti.
0: Vola con la macchina.
1: Infatti,
0: no?
1: Infatti. Rimanete lì, tra poco arriva una grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: magari c'era veramente questa puyana che seguiva il cantante con tutta la band, ogni tanto vedevi la band che suonava. Però bellissimo questo pezzo, ha avuto un grandissimo successo, insomma la più bella musica degli anni 70, 80, 90, non solo nel Number One Classics la sera dalle 22, ma anche ogni giorno qui a Radio Number One. E visto che abbiamo parlato di paure, cioè chi ha paura dell'autovelox, ma quello è un altro, discorso. E noi donne al volante qui a Radio Number One vi indichiamo un'app per prevenire gli incidenti stradali.
1: Si chiama Nepo, NEP di Palermo. È una startup italiana selezionata da Harvard tra i migliori progetti a livello internazionale. L'obiettivo di questa app e della startup è quello di spostare l'attenzione dalla gestione delle conseguenze alla prevenzione. Che cosa vuol dire? Questa piattaforma funziona in modo che gli utenti segnalano in tempo reale i problemi stradali, quindi anche gli incidenti. I dati vengono raccolti, analizzati, trasformati in mappe dinamiche del rischio, su cui costruire anche poi dei sistemi di navigazione più consapevoli. Quindi è quell'app che insomma ti sta per dire: guarda che c'è un incidente, guarda che è successo questo in strada, eccetera eccetera, anche dei rallentamenti,
0: e così quindi magari tu puoi prevenirlo, insomma, andare o cambiare strada, insomma,
1: sì, o guidare quindi anche meglio, meno spericolato,
0: con più attenzione. Giusto. Certo. Come si chiama questa app? Nepo, quindi segnatelo, Nepo.

0: si è fatto un giretto a Tokyo qui su Radio Number One.
1: Noi tra poco vi parleremo di un nuovo trend per i viaggi 2026, il supermarket safari. Vi parleremo e vi diremo di che si tratta.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Company, ci sono le donne al volante.
1: E sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Chiusura in calo per le borse europee che sembrano mostrare

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello della scuola di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fuso no? E siamo quelli di indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dal

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.